0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono
3: indietro sulla spalla di Gran Canaria, non della Canaria, abbiamo il fusolario, no? E siamo quelli di indietro, quindi siamo tutti sul meglio e...
2: È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Siamo ritornati questa mattina ai tempi della scuola, mamma mia, quanto tempo è passato, eh? Infatti, cioè, no, nel senso, ci stavo proprio pensando, no, a scuola non sono mai stata bocciata, perché stiamo parlando di bocciature. Abbiamo visto quali sono le regioni, parliamo di scuola guida, qui nello specifico, non di scuola normale, quali sono le regioni che hanno il più alto tasso di bocciature nel nostro paese, che pare proprio in linea generale nel 2025 siano di più, nel senso c'è stata una forte variabilità con differenze veramente molto marcate rispetto agli anni precedenti, quindi un sacco di bocciatori, un sacco di gnocchi nelle scuole guide italiane. E noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, appunto, siete mai stati bocciati? Stanno arrivando un po' di messaggi al 393 444 0444, le leggiamo un paio. Ciao ragazzi, io sono stato bocciato in terza superiore per colpa della matematica, anche per me era un trauma la matematica. Oggi ci rido su, però all'epoca insomma c'ero rimasto molto male, mi ha insegnato a non mollare. Comunque, in effetti sì, ecco, è come se sono stato bocciato, scrive un nostro ascoltatore. L'esame di guida 3 volte, ah vedi, lui la pratica, alla quarta ce l'ho fatta, ma ancora oggi parcheggio malissimo. Benvenuto nel club.
1: Inizia sempre con un E.

0: Bellissimissima! Quanto tempo non ascoltavo questa canzone bellissimissima di Alfa su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
3: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

anche Sabrina Carpenter nella nostra Domenica Insieme. Come può mancare? Questo è il singolo nuovo che si chiama House Tour. Stiamo parlando di bocciature, siamo ritornati ai tempi della scuola, quelli che sono stati bocciati per qualche materia, quelli che sono stati bocciati, quelli che magari sono stati rimandati a settembre. Poi siamo partiti parlando in realtà di scuola guida, quindi quelli che sono stati bocciati, non lo so, in teoria piuttosto che in pratica. Ma abbiamo chiesto un po' di raccontarci la vostra storia scolastica al 393 444 0444. Abbiamo finalmente qualcuno che non è mai stato bocciato a scuola nella sua vita. Brava, bocciata da un colloquio di lavoro che volevo tantissimo, però questa è brutta, mi ha cambiato strada, mi ha cambiato la strada però in meglio, meno male, è una storia che ha un lieto fine. E sì, quando ti vedi arrivare quella mail, anche a me è successo un paio di volte, quando ti vedi arrivare quella mail che ti dice: guardi, lei, beh, per carità, cioè ha un curriculum pazzesco, bravissima, cioè proprio sì, però al momento non fa per noi, magari in futuro, che poi è un magari in futuro che purtroppo nella maggior parte dei casi. E bocciata in seconda liceo, scrive invece una nostra ascoltatrice, si chiama Laura: mi vergognavo da morire, poi ho conosciuto dei nuovi compagni ed è stato l'anno più bello della mia vita. Vedi che bello, abbiamo tutte delle storie a lieto fine. Vogliamo sentire anche le vostre, se avete voglia, 393 444 0444.

Si chiama Volevo Capire ed è una bellissima canzone, secondo me, secondo il mio gusto, poi insomma ovviamente ognuno ha i suoi gusti, Madame e Marrakesh insieme mi piacciono tanto, però forse perché mi piacciono tutte e due anche da soli, diciamo, anche separati, quindi se li metti insieme, se metti insieme due dei tuoi cantanti preferiti, insomma, per una fan come me sicuramente è un paradiso, no? Questa canzone che ascoltiamo già da qualche settimana qui su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, buona domenica, famigliolina della domenica mattina, tra le 7 e le 10 ogni domenica ci ritroviamo qui per ascoltare musica insieme, per svegliarci insieme e per rispondere anche delle domande tipo quella a cui stiamo rispondendo questa mattina. Siete mai stati bocciati? Quando, dove, come, perché? Voglio sapere tutto. 393 444 0444.

0: buona domenica a tutti gli ascoltatori e a tutti quelli che scelgono Radio Number One per svegliarsi in questa domenica mattina, in questo ultimo giorno di questo bel weekend lungo. Oh, averli sempre così, con un giorno in più, come sarebbe bello. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

grandi canzoni di Radio Number One, una tradizione, un appuntamento fisso ogni ora, in ogni programma, anche se poi sono tante le grandi canzoni in realtà che passiamo in ogni ora, in ogni programma nell'arco di tutta la giornata, però insomma c'è questo momento che a me personalmente piace molto, anche perché ci dà spesso la possibilità anche di, ricordare delle cose piacevoli del passato. Abbiamo ritrovato Virtual Insanity, una canzone molto bella del 1997, firmata da Jamiroquai.

leggendo un po' di messaggi in questa mattinata che rispondono ad una domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori. Si parlava qualche minuto fa, ormai un'oretta fa, di patenti, di bocciature alla scuola guida. E abbiamo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci hanno svelato che nel 2025 c'è stata una forte variabilità territoriale negli esiti degli esami per la patente in Italia. Ci sono delle differenze anche marcate tra nord e sud. La Sardegna è la regione in cui sono stati bocciati di più, ma pure altre regioni del nord, tipo il Trentino Alto Adige e la Liguria, è una bella concentrazione di personcine che hanno faticato un pochino a prendere la patente. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se siete mai stati bocciati. Io sono stato bocciato in amore, mi hanno detto no davanti a tutti al ballo della scuola e faceva male, mamma mia che ridere. Poi sei piccolino, soffri tantissimo e non sai che il peggio deve ancora arrivare. Però scherzi a parte, mai bocciato invece, scrive Marco, ma una volta mi hanno ammesso per miracolo con un 6 politico in latino. Penso valga come mezza bocciatura. Beh, insomma sì, potevi fare meglio. Bocciato in terza media, oggi faccio l'imprenditore e assumo persone. I voti non contano tutto in una persona. No, però no, nel senso. Poi ecco, quando vai a scuola in realtà non ti rendi neanche ben conto, secondo me, poi dipende, no? Ci sono delle persone che invece amano tantissimo studiare e studiano come dei pazzi, però non ti rendi ben conto di quanto quello che ti stanno insegnando poi sarà importante e quindi lo sottovaluti molto, cioè non ti impegni tanto perché per la testa, come insomma è anche giusto che sia, a quell'età lì hai voglia di fare altre cose, no? Invece poi quelle cose lì magari te le vai poi a riprendere, visto che dici mannaggia, avresti studiato di più, te le vai poi magari a riprendere negli anni dopo, leggendo, insomma informandoti eccetera, però è normale, credo che più o meno per tutti sia stato così. This ain't it.

0: Un'altra ora del nostro weekend number one è volata grazie ai vostri messaggi e grazie alla nostra bella musica che continua ancora tra poco.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
1: La musica che cerchi è qui. Maybe I'm-

0: Buongiorno, anzi, buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Radio Number One Notizie.
2: Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Oggi il premier Netanyahu deciderà le prossime mosse. E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumund Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Cordoglio, unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. Gianni De Gaetano.
3: Più dello sport, era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico. Alla giovane età di 59 anni si è conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente.
2: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

insieme fino alle 10 come ogni domenica. Ancora buongiorno, buongiorno a quelli che ci raggiungono piano piano, che accendono la radio, si svegliano, accendono la radio, cominciano a fare le loro cose della domenica mattina. Blanco e Elisa con Ricordi per accogliervi in questa terza ora del Weekend Number One, insieme a me che sono Manuela Doriani. Allora, abbiamo parlato di bocciature, come vi ho anticipato tutta una serie di argomenti che avremo trattato nell'arco della mattinata, un paio ne abbiamo già parlato, appunto abbiamo parlato di bocciature fino a un attimo fa, e adesso parliamo di formaggi. Sì, sono, mi rendo conto, da poco passate le 9, quindi è un po' presto magari, no? Se uno sta facendo colazione dici vabbè, un bel pezzo di pecorino bello puzzolente, no, perché mi rendo conto che sia magari un po' presto, però insomma c'è questa classifica che tutti gli anni fanno, che si chiama World Champion Cheese, è la Coppa dei Campioni dei formaggi praticamente 2026, che ha stabilito quali sono i formaggi più buoni in linea generale. Potrebbe essere anche magari una dritta per assaggiarli, perché no, prendiamo nota, tra poco ve li dico e li assaggiamo, che buoni, magari adesso no, un po' più tardi, però ci stanno.

Purple Disco Machine, The Magician, All My Life su Radio Number One. Ancora una volta ben trovati da parte di Alvise Salerno in questo pomeriggio soleggiato, molto molto fresco, molto molto bello, quasi estivo direi, del 3 maggio 2026, in cui è arrivata una notizia anche molto importante. Gli amanti del cinema e soprattutto dei premi Oscar, questa cosa secondo me la vedranno anche di buon occhio, alcuni invece no. Infatti sarà questo l'argomento dei prossimi minuti, perché l'intelligenza artificiale è stata ufficialmente bandita dai premi Oscar. Infatti l'Academy ha deciso che le sceneggiature e le interpretazioni generate con l'intelligenza artificiale non potranno essere nominate agli Oscar, quindi tutto ciò che avrà all'interno dell'intelligenza artificiale non potrà essere candidato agli Oscar. A questo punto mi aspetto che anche i film della Marvel, come quello che dovrà arrivare a breve, Avengers Doomsday, non verrà candidato, perché è stato ufficialmente dichiarato che è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Vedremo, vedremo. 393-444-0444, voglio chiedervi molto semplicemente: voi siete favorevoli, arrivati a questo punto, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, oppure ancora volete resistere come tutti?

0: con Anxiety. Intelligenza artificiale sì o intelligenza artificiale no? 393-444-0444. Tra poco leggiamo i vostri messaggi e ascoltiamo le vostre note audio. Voi restate con noi su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Solo un secondo. Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Reliabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ci sono un bel po' di aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, quindi procediamo con calma iniziando dall'A51, la tangenziale est, dove le code sono tra Linate, Viale Forlanini, SP14 Rivoltana e Viale Rubattino per andare verso Lecco. Sulla A1 invece traffico tra Modena Sud e la A22 in direzione di Milano, e proprio sulla A22 il traffico è tra chiusa Val Gardena e Brennero confine di Stato in direzione della stessa Brennero. A7 adesso Milano-Genova, dove le code sono tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone in direzione Milano e anche nella direzione opposta. E poi ancora un altro aggiornamento che arriva sempre dall'A7, perché abbiamo detto la direzione opposta, che è quella di Isola del Cantone, Serravalle Scrivia in direzione per l'appunto di Milano. Sulla A10 invece Genova Ventimiglia, traffico tra Varazze e la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. A12 code tra Rapallo e la A7 in direzione sempre di Genova. A4 adesso Milano Brescia, code a causa di un incidente tra la tangenziale est e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A26 Genova Gravellona Toce, dove c'è stato un incidente tra la A10 e Masone in direzione della stessa Gravellona Toce. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Giusto per chiudere questa nostra lista di aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, dobbiamo anche dire che sulla A9, Lainate, Como, Chiasso, ci sono delle code tra Como, Monte Olimpino e il lago in direzione Svizzera. Tra l'altro, da quanto tempo che non vado sul lago? No, in realtà neanche tanto, a dire la verità. Sarà stato un mesetto fa. È bello, cioè, ragazzi, andate sul lago soprattutto in queste giornate, perché secondo me godete di una temperatura e di un benessere proprio completamente diverso. E insomma, andare sui posti di mare o comunque di lago è la cosa più bella in giornate del genere. Continuiamo con la musica adesso.

0: titolo della canzone. Io vi dico guidate sicuri invece con prudenza. Qui su Radio Number One, Miles Smith, Niall Horan ci hanno fatto compagnia alle 15.30 in questo Weekend Number One, dove stiamo parlando dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo detto che dagli Oscar è stata bandita ufficialmente l'intelligenza artificiale e vi ho chiesto se voi siete favorevoli oppure no all'AI. 393-444-0444, sentiamo una nota audio, vai.
1: Allora, bella la AI inizia a starmi un po' sui cosiddetti, perché ormai guardi video e non sai più se sono reali o artificiali, e secondo me andando avanti così si perderà davvero quella che è la realtà reale, chiamiamola così.
0: È vero, è verissimo.
1: Sono d'accordo.
0: Non è d'accordo, questa nostra ascoltatrice non è d'accordo con l'intelligenza artificiale. Io posso dire, mi schiero diciamo a metà, nel senso che io sono una di quelle persone che pensa che l'intelligenza artificiale sarà inevitabile prima o poi, ma che debba essere utilizzata con un attimino più di coscienza, cosa che in questo momento invece non viene fatto. George Ezra. Miles

canzone estiva di Annalisa, che non è una canzone estiva, ma forse lo diventerà anche. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One, dove adesso arriva anche Dua Lipa con la sua Two Hearts.

0: Dua Lipa, Two Hearts su Radio Number One. Tra poco continuiamo a parlare di questo discorso dell'intelligenza artificiale, non prima di aver ascoltato però una grande, enorme canzone. Vi dico soltanto, preparatevi a cantare tutti quanti insieme.
1: Weekend Number One. The Weekend.

0: Vasco Rossi con Alba Chiara, che onore, posso dire che onore ascoltare in questa domenica 3 maggio una canzone così tanto potente come Alba Chiara di Vasco. Io non so voi, ma sono sicuro che l'abbiate cantata a squarciagola esattamente come ho fatto io. Se non ci direttore, se non ci cacciano dal palazzo oggi dopo aver cantato Alba Chiara a questo volume, non lo fanno mai più, stai tranquillo. Quindi abbiamo la certezza che è tutto ok. Va bene, possiamo andare avanti o perlomeno tornare indietro a qualche minuto fa, dato che stavamo parlando di intelligenza artificiale. Vi ho chiesto che cosa ne pensate a tal proposito di questi nuovi sistemi. Sentiamo una nota.
1: Ciao number one, sono Gabriele dalla TEM.
0: Ciao Gabriele.
1: Mi sono fermato però.
0: Vai,
1: io
0: tranquillo.
1: Credo che nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale prenderà sempre più piede, ma credo che dovrebbe andare ad aiutare l'uomo e sostituendolo dove l'uomo non riesce oppure ci mette troppo tempo, ad esempio la scoperta di una molecola,
0: ok, quindi scienza,
1: o l'individuazione di quella giusta per curare qualche tipo di malattia, ma
0: giusto,
1: credo che attualmente
0: giusto.
1: Venga utilizzata solamente per sostituire le persone. Qualsiasi azienda che voglia risparmiare taglia il personale dall'intelligenza artificiale. Ecco, credo che questa sia la strada assolutamente sbagliata, mentre per aiutare l'uomo, per accelerare determinati percorsi, credo che sia assolutamente giusta, ma chi lo sa, il futuro ci potrà dire dove andremo.
0: Guarda, hai detto una cosa giustissima, Gabriele, grazie per questa tua nota audio, per questo tuo messaggio. Effettivamente, sapete secondo me, quindi personalmente, qual è il problema? Che ancora non si è capita la potenzialità reale dell'intelligenza artificiale per l'uomo. Cioè, in questo momento stiamo andando a tentoni, quindi quello che si sta facendo è semplicemente provare a fare cose non avendo una dimestichezza totale di questa materia. Ma come ha detto Gabriele, secondo me in futuro si andrà in una direzione nettamente migliore e superiore rispetto a quella attuale. Arriva Harry Styles su Radio Number One, American Girls.

anche gli Imagine Dragons ad animare questo pomeriggio su Radio Number One con la loro Hands Up of the World. Siamo quasi arrivati alla chiusura della nostra seconda ora insieme. Chiudiamola con Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish in chiusura della nostra seconda ora insieme, la sua dolcezza, la sua spontaneità umana mi verrebbe anche da dire, ci permettono di arrivare direttamente alle 16, tra poco notiziario, aggiornamenti sportivi e tutto il resto. Restate con noi sul Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, sono le 16 scattate da 10 secondi su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Aumentano i prezzi della benzina mentre il diesel resta stabile dopo il taglio delle accise. Il Codacons segnala rincari fino a 1000 euro a famiglia. Il Movimento 5 Stelle critica il governo affermando che sta solo rimborsando i cittadini. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha festeggiato i 50 anni con una torta a forma di Gaza annessa a Israele e simboli di pistole e cappio, presenti ministri e dirigenti di polizia. Il premier Netanyahu ha telefonato durante l'evento. Il segretario di Stato spagnolo Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per incontrare il ministro Tajani, il ministro Crosetto e probabilmente la premier Giorgia Meloni dopo le tensioni su Iran e le basi NATO. Incontrerà anche Papa Francesco. Un uomo di 35 anni è morto sul grande raccordo anulare a Roma dopo essere sceso dall'auto per prestare soccorso in un incidente ed essere stato travolto da un altro veicolo all'altezza dell'uscita tuscolana. I soccorsi purtroppo sono risultati inutili. Due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, hanno denunciato percosse, mani legate e lividi durante la detenzione nel carcere islamico israeliano di Shikma. Oggi l'udienza per il prolungamento del fermo di altri due giorni. Gli attivisti sono in sciopero della fame. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Weekend number one.

Ad aprire questa nostra terza ora insieme su Radio Number One sono i BTS con il loro ultimo singolo Swim. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia in questo 3 maggio 2026 che dal punto di vista climatico sta un attimino cambiando, perché se questa mattina c'era un po' di sole, adesso stanno iniziando ad arrivare le nuvole. Ma ragazzi, chi ha seguito il Weekend Number One anche ieri sa che questa situazione l'avevamo già preannunciata, ma ribadiamo ulteriormente quali sono anche oggi le temperature e in generale come si evolverà il clima, perché da lunedì, quindi da domani, cambia tutto ragazzi, torna il maltempo e questo maltempo durerà praticamente per tutta la settimana, soprattutto nel centro nord non ci sarà mai tregua, non ci sarà mai un attimo di tregua. Per quel che riguarda quindi la giornata di oggi, era prevedibile già da 2-3 giorni pensare che le cose potessero cambiare ed effettivamente stanno cambiando. In questo momento i cieli sono abbastanza grigi e poi a partire da domani mattina, diciamo prima mattinata intorno all'alba, inizieranno le prime piogge sul versante ovest e poi questo versante inizierà a prendere piano piano tutto il centro nord, quindi preparatevi psicologicamente.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
2: Sì, ho capito, ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte. Su Radio Number One è Number One Nights,
1: la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.